说句话。你好，我叫十一。

0: 会，那么就留在你身边，我们就在一起。
1: 谢谢大哥。

比我更懂你，我会是你身边的那个谁。就在今天，不再放开手。

时代的大桥，一往年老，一往自卑的牢骚，黑光那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋。

0: 现我终于爱上人生。
1: 是吧？是，对吗？

La scomparsa di Alan Greenspan, storico presidente della Federal Reserve statunitense morto la scorsa settimana all'età di 100 anni, ha riaperto il dibattito sulle responsabilità della politica monetaria americana nelle due grandi crisi economiche del XXI secolo. L'analisi pubblicata dal South China Morning Post indica in Greenspan uno dei principali artefici dell'impianto ideologico che ha portato al collasso del mercato immobiliare statunitense e alla crisi finanziaria globale. La sua filosofia, ispirata al neoliberismo e all'oggettivismo della scrittrice Ayn Rand, ha incoraggiato la deregolamentazione finanziaria e la rimozione dei controlli sui rischi sistemici. Il cosiddetto Greenspan Put, meccanismo di intervento massiccio della Federal Reserve a sostegno dei mercati in caduta, ha generato una asimmetria che ha favorito gli speculatori e alimentato bolle speculative ricorrenti. Le politiche successive di alleggerimento quantitativo, proseguite sotto Ben Bernanke e Janet Yellen, hanno prodotto il più grande trasferimento di ricchezza dai lavoratori salariati ai detentori di asset finanziari nella storia moderna. L'attuale concentrazione di potere economico nelle mani della cosiddetta oligarchia tecnologica, con Elon Musk divenuto il primo trilionario al mondo, rappresenterebbe il punto di arrivo di quel modello. Il sistema americano avrebbe inoltre prodotto profonda instabilità globale, innescando l'attuale crisi energetica attraverso la guerra illegale congiunta con Israele contro

contro l'Iran. In questo quadro, la Cina avrebbe assunto un ruolo paradossalmente stabilizzatore. La rapida riduzione delle importazioni cinesi di greggio avrebbe evitato l'impennata del barile oltre i $200, mentre la politica espansiva di Pechino dopo il 2009 avrebbe contribuito per oltre un terzo alla crescita globale, salvando di fatto il capitalismo.

La nuova legge sulla promozione dell'unità etnica e del progresso, approvata in Cina lo scorso marzo, entrerà ufficialmente in vigore nel mese di luglio. Al centro delle controversie internazionali figura l'articolo 63, che prevede la responsabilità di individui e organizzazioni stranieri ritenuti colpevoli di minare l'unità etnica cinese. Gli analisti interpretano la norma soprattutto come uno strumento di deterrenza psicologica e pressione politica sulle comunità della diaspora, più che come dispositivo realmente applicabile fuori dai confini nazionali. Pechino segnala in questo modo che il sostegno a quello che definisce separatismo etnico non sarà più trattato come questione meramente interna. L'applicabilità concreta resta tuttavia limitata, poiché i governi stranieri difficilmente concederebbero estradizioni per reati considerati politici. L'impatto immediato sarebbe quindi soprattutto un effetto raffreddante sulla società civile e sul mondo accademico, scoraggiando il dibattito critico sulle politiche etniche cinesi e introducendo rischi personali e transnazionali per i critici. Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di assimilazione delle minoranze e di contrasto all'influenza ideologica occidentale. Le diaspore uigura, tibetana e taiwanese risultano i principali destinatari del messaggio. Alcuni paesi del sud-est asiatico, in particolare la Malesia, che ospita una piccola ma visibile comunità uigura, potrebbero diventare terreno di prova per i limiti pratici dell'extraterritorialità cinese, costretti a bilanciare le relazioni con Pechino e la propria sovranità giudiziaria. Il viceministro della giustizia cinese Hu Weigura ha difeso la norma definendola un normale esercizio della sovranità statale, conforme alla prassi internazionale e ancorato a principi giuridici come la giurisdizione protettiva. Gli esperti ritengono comunque improbabile un numero significativo di procedimenti effettivi, dato che i potenziali destinatari eviteranno di porsi sotto la giurisdizione cinese. Resta alta la probabilità di attriti diplomatici con i governi occidentali.

L'economista Richard Ku ha lanciato un nuovo allarme sulle prospettive dell'economia cinese, ravvisando significative somiglianze con la situazione del Giappone alla fine degli anni 90. Il rendimento dei titoli di Stato decennali cinesi, fermo intorno all'1,7%, viene letto come segnale inequivocabile di una recessione da bilancio in atto, fase nella quale famiglie e imprese privilegiano la riduzione del debito rispetto a nuovi investimenti e consumi. Il parallelo con il Giappone del 1997 è esplicito. In quell'anno l'errore del governo Hashimoto, che tentò di ridurre il deficit pubblico, provocò 5 trimestri consecutivi di crescita negativa e il collasso del sistema bancario nipponico. La Cina, secondo Ko, rischia di seguire la stessa traiettoria. Le difficoltà sono confermate dalle amministrazioni regionali in affanno nel pagare gli stipendi e dai tagli salariali nella pubblica amministrazione. La sola spinta tecnologica e la dimensione del mercato interno non sarebbero sufficienti a evitare la spirale deflattiva. Il Giappone disponeva negli anni 90 di vantaggi comparabili senza riuscire a sottrarsi alla stagnazione. Ko critica la politica di stampa monetaria adottata dalla Banca del Giappone, considerandola inefficace quando i privati non vogliono indebitarsi, e sconsiglia incentivi diretti ai consumatori cinesi, ritenendo che verrebbero utilizzati per ripagare debiti. La sua proposta è una spesa pubblica diretta in progetti con rendimento sociale superiore al tasso dei titoli di Stato. Sul fronte internazionale, Ku segnala come Washington abbia chiesto a Pechino di mediare con Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz, riconoscimento implicito della crescente leva cinese. La spinta verso l'internazionalizzazione dello yuan sarebbe accelerata dalle preoccupazioni globali sulla strumentalizzazione del dollaro da parte dell'amministrazione Trump.

Giappone e Corea del Sud hanno fatto decollare i propri caccia in risposta a una pattuglia aerea congiunta condotta sabato da bombardieri cinesi e russi nello spazio del Mar del Giappone, del Mar Cinese Orientale e del Pacifico Occidentale. L'aeronautica dell'Esercito Popolare di Liberazione ha confermato la missione, presentandola come dimostrazione della determinazione e della capacità dei due paesi nel garantire la pace e la stabilità regionali. Si è trattata dell'11ª pattuglia, congiunta dal 2019, e della prima dell'anno in corso. Il Ministero della Difesa giapponese ha tracciato due distinti voli che hanno coinvolto bombardieri cinesi H-6 e bombardieri strategici russi, Tu-95. La formazione era accompagnata da caccia cinesi J-16, aerei russi di pattugliamento marittimo Tu-142 e da un caccia Su-30. Una mappa diffusa da Tokyo mostra il passaggio degli aerei attraverso lo stretto di Miyako, corridoio strategico tra Okinawa e le isole Miyako, che garantisce l'accesso al Pacifico occidentale dal Mar Cinese orientale. Seoul ha riferito di aver registrato l'ingresso di oltre 10 velivoli militari nella propria zona di identificazione aerea, senza tuttavia violazioni dello spazio aereo nazionale. Il canale Yuyuan Tantian, affiliato all'emittente di Stato cinese CCTV, ha confermato il transito attraverso lo stretto di Miyako. La precedente missione congiunta nella stessa area, condotta nel dicembre dello scorso anno, aveva già provocato proteste formali da Tokyo e Seoul. L'operazione attuale arriva in un momento di forte tensione tra Pechino e Tokyo, dopo che la prima ministra giapponese Sanae Takaichi aveva ipotizzato un possibile intervento militare nipponico in caso di attacco a Taiwan. Pechino considera l'isola parte integrante del proprio territorio e non ha mai rinunciato all'uso della forza per la riunificazione,

la Banca dei Regolamenti Internazionali ha lanciato un avvertimento esplicito sul rischio di una correzione brusca e rapida nei mercati legati all'intelligenza artificiale, paragonabile o superiore a una tradizionale crisi bancaria. Nel rapporto economico annuale presentato a Basilea, l'istituzione segnala come il finanziamento del settore stia transitando in misura crescente attraverso fondi hedge, veicoli di credito privato e altri intermediari non bancari, soggetti a una vigilanza meno stringente rispetto agli istituti convenzionali. Secondo Zhang Tao, rappresentante della Banca per l'Asia Pacifico, l'interconnessione del sistema finanziario potrebbe determinare una correzione molto più veloce rispetto agli episodi storici di crisi bancaria. L'entusiasmo degli investitori ha raggiunto livelli record. La quotazione di SpaceX ha raccolto 86 miliardi di dollari, 3 volte la dimensione di qualsiasi precedente offerta pubblica, mentre operatori come OpenAI e Anthropic sarebbero prossimi a operazioni analoghe. La volatilità è già emersa con violenza sul Kospi sudcoreano, passato da un massimo storico a un crollo prossimo al 10% in poche sedute. I 5 principali fornitori di infrastrutture cloud stanno investendo oltre i propri utili e flussi di cassa disponibili, ricorrendo ai mercati del debito per colmare il divario. I fondi di prestito diretto hanno quadruplicato l'esposizione al settore tecnologico negli ultimi 5 anni. La catena di approvvigionamento globale dell'intelligenza artificiale rende difficile per i regolatori

individuare dove si stia accumulando il rischio. Il quadro è complicato dal debito pubblico globale ai massimi storici e da tassi di interesse persistentemente elevati. La banca chiede maggiore supervisione delle attività finanziarie legate all'intelligenza artificiale e standard aggiornati di resilienza cibernetica per il sistema finanziario internazionale.

Agon 100 e lo Yitian II, oltre a soluzioni antidrone con cannoni contraerei e armi laser. Gli esperti prevedono buone prospettive di vendita per i sistemi cinesi nel sud globale, grazie all'efficienza dei costi, mentre i paesi alleati degli Stati Uniti continueranno a privilegiare equipaggiamenti collaudati in combattimento e interoperabili. Il missile a lungo raggio HQ-9 è già stato venduto ad Azerbaigian, Egitto, Pakistan, Turkmenistan e Uzbekistan. In Europa la Serbia opera 4 batterie dell'FK3, variante per l'esportazione del sistema HQ-22. Lockheed Martin ha esposto i sistemi THAAD e i missili PAC-3 nella versione potenziata MSE, con un raggio aumentato fino al 50%. La joint venture europea Eurosam ha presentato il SAMP TNG, ordinato da Francia e Italia. La recente guerra americana e israeliana contro l'Iran, con attacchi di droni Shahed e missili balistici contro le basi statunitensi nel Golfo, ha esaurito gran parte degli stock occidentali. Le difficoltà europee nell'incrementare rapidamente la produzione hanno spinto a privilegiare sistemi integrati e multilivello. Significativa l'avanzata della Corea del Sud, che ha esposto i sistemi MSAM e LSAM, prodotti da Hanwha Aerospace e LIG. Il sistema MSAM ha raggiunto un tasso di intercettazione del 96,7% durante un attacco iraniano contro gli Emirati Arabi Uniti, suscitando l'interesse di vari paesi europei. Arabia Saudita e Iraq hanno già acquistato rispettivamente 10 e 8 batterie.

0: 嗨，跟我分。
1: Il più grande magnete superconduttore mai costruito per un reattore a fusione nucleare ha superato con successo i test finali nell'ambito del progetto cinese CRAFT, denominato anche Sole Artificiale. I risultati ottenuti dall'Istituto di Fisica del Plasma dell'Accademia Cinese delle Scienze superano i parametri di riferimento internazionali e rappresentano un passaggio decisivo verso il confinamento di un plasma più caldo del nucleo solare. Il progetto Comprehensive Research Facility for Fusion Technology punta a creare un sole in miniatura a oltre 100 milioni di gradi centigradi, intrappolandolo in una struttura metallica a forma di ciambella per la generazione di elettricità. Il magnete a campo toroidale costituisce il cuore del reattore e impedisce la fusione delle pareti del contenitore attraverso un potente campo magnetico che guida le particelle cariche lungo traiettorie prestabilite. Con i suoi 21 metri di lunghezza, 12 di larghezza e 3,3 di altezza, il magnete pesa 582 tonnellate. Possiede un volume superiore di 1,3 volte e una capacità di accumulo energetico tripla rispetto al magnete equivalente del reattore termonucleare sperimentale internazionale nel sud della Francia. Il ricercatore Wu Lo-Yu ha precisato che 16 di questi avvolgimenti saranno assemblati per formare il campo magnetico completo, ciascuno con 100 kA di corrente e 6,5 Tesla al centro. La realizzazione del componente ha richiesto 6 anni di lavoro. L'acciaio speciale, l'isolamento e i fili superconduttori sono interamente di produzione cinese. Contemporaneamente, è stato collaudato un solenoide centrale superconduttore ad alta temperatura, destinato a innescare e sostenere la corrente del plasma. Il dispositivo ha superato i test con una corrente di 60 kA, ben oltre i 46,5 kA previsti dal progetto. Pechino consolida così la propria leadership nelle tecnologie energetiche del futuro.
2: 就这样陪你走着走着，又是几年过了呢？

L'Unione Europea avrebbe smarrito coerenza strategica nella propria politica verso la Cina, sostituendo l'analisi dei risultati con l'accumulo di nuovi strumenti di pressione commerciale. È la lettura proposta dall'analista geopolitico Sebastian Conti in Trillo Figueroa, secondo cui Bruxelles si troverebbe in una condizione paragonabile a quella di un esercito che ordina nuove armi, prima ancora di formulare la diagnosi sulla propria sconfitta. L'ultimo Consiglio europeo ha incaricato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen di avviare un dialogo orientato ai risultati con Pechino e di sviluppare nuovi strumenti di sicurezza economica. Si tratterebbe di un riconoscimento implicito dell'inefficacia delle politiche adottate finora, dal cosiddetto de-risking alle inchieste antisovvenzione, dai dazi ai meccanismi di difesa commerciale. A 7 anni dall'etichetta di rivale sistemico attribuita alla Cina, l'Unione non avrebbe ancora chiarito quale dovrebbe essere il proprio approccio definitivo. L'analisi sottolinea come il dibattito europeo resti concentrato sulla necessità di modificare il comportamento cinese piuttosto che sui propri ritardi competitivi. I successi industriali di Pechino verrebbero ridotti a sussidi e sovracapacità, ignorando la ferocia della concorrenza interna che ha selezionato i campioni cinesi nel settore dei veicoli elettrici. La quota europea dell'economia globale è diminuita di un terzo rispetto al 2004, con un peggioramento parallelo della manifattura e delle esportazioni. I capitali restano frammentati lungo confini nazionali, i costi energetici risultano superiori a quelli dei concorrenti e la ricerca europea fatica a tradursi in applicazioni commerciali. La narrazione che individua nel concorrente esterno la causa principale delle difficoltà appare insostenibile. Le restrizioni cinesi sulle terre rare di ottobre scorso, poi sospese, avrebbero esposto la vulnerabilità europea senza che Bruxelles riuscisse a ridurla nei mesi successivi.

Le aziende tecnologiche cinesi che stabiliscono nuove sedi e uffici nelle città settentrionali intorno a Pechino dovrebbero sostenere la domanda di affitti locali, mentre l'impatto sulle vendite immobiliari risulterà più contenuto rispetto ai cicli precedenti. La società di commercio elettronico Pinduoduo ha firmato il 21 giugno un accordo con Power Construction Corporation per insediarsi in un parco industriale dedicato al settore presso la nuova area di Xiong'an, nella provincia dell'Hebei. L'area, situata a circa 100 km da Pechino, è stata immaginata dal presidente Xi Jinping come un polo di innovazione. L'operazione rappresenta la prima acquisizione immobiliare diretta della società. Pinduoduo ha registrato una controllata interamente posseduta a Xiong'an e ha avviato l'attività con un primo gruppo di 150 dipendenti, lanciando contestualmente una campagna di assunzione.

posizioni per oltre 5.000 posti. Gli analisti rilevano un legame ormai più debole tra investimenti aziendali e acquisti residenziali rispetto al passato. Anche di fronte alla creazione di nuovi posti di lavoro, i dipendenti tendono attualmente a privilegiare la locazione anziché l'acquisto, condizionati dall'incertezza occupazionale e dal rallentamento del mercato immobiliare cinese. Il settore, un tempo equivalente a circa un quarto dell'economia nazionale, attraversa una fase di stagnazione prolungata da fine 2020. Per Xiong'an, città di 1.400.000 abitanti, l'arrivo di Pinduoduo rappresenta comunque un'iniezione di forza lavoro significativa. Il vero impatto a lungo termine dipenderà dalla capacità della società di attrarre filiere di fornitori. Parallelamente, il produttore di chip Biren Technology ha aperto a fine maggio la propria sede settentrionale nella zona di libero scambio del porto di Tianjin, puntando a costruire un'intera catena industriale per la potenza di calcolo legata all'intelligenza artificiale.

0: thank you, BBT. You have saved the ambassador of the Delta planet and resolved the conflict within the galaxy, the future peace of the Earth. Now, rest on your hands.
1: Produttori cinesi di camion pesanti emergono come nuovi protagonisti dell'elettrificazione del trasporto merci, sostenuti dai progressi tecnologici e dalla riduzione dei costi di possesso. Il sud-est asiatico e l'Africa, dove le aziende cinesi hanno già stabilito centri di assemblaggio, rappresentano i principali motori di crescita per le esportazioni. Aziende come FAWG Fang e Foton Commercial Vehicles beneficiano di prezzi competitivi, capacità di carico elevate e una gamma di prodotti ampia. I costruttori di camion cinesi hanno registrato nel primo trimestre del 2026 un incremento delle vendite estere del 33% su base annua, con volumi superiori alle 100.000 unità, pari a oltre il 30% delle consegne complessive. Lo sviluppo delle batterie e i sussidi governativi hanno reso il costo di possesso di un camion elettrico pesante quasi equivalente a quello dei modelli diesel, con prezzi intorno ai 500.000 yuan dopo gli incentivi. La politica di rottamazione cinese garantisce fino a 140.000 yuan per chi sostituisce un vecchio mezzo con un camion elettrico pesante, in linea con la strategia di decarbonizzazione nazionale. In Cina, primo mercato mondiale per veicoli elettrici, le vendite dei camion pesanti elettrici sono aumentate nel 2025 del 182%, raggiungendo 231.100 unità, pari al 29% del totale nazionale. Il Ministero dei Trasporti, insieme ad altri 10 enti governativi, ha fissato l'obiettivo del 40% di penetrazione elettrica nel segmento dei camion pesanti entro il 2030. Le aziende XCMG Group e Seni Heavy Industry hanno superato i concorrenti tradizionali grazie alla specializzazione in operazioni a corto raggio, alta frequenza e cicli chiusi. Contemporary Amperex Technology ha annunciato una joint venture paritaria con la britannica Octopus Energy per stazioni di sostituzione batterie nel Regno Unito.

La startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek ha presentato un significativo aggiornamento del proprio modello di punta V4, finalizzato ad accelerare drasticamente la generazione delle risposte. La novità si inserisce nella crescente competizione tra sviluppatori cinesi orientata alla riduzione dei costi operativi e al miglioramento dell'esperienza utente. Il sistema, denominato DeepSpark, adotta un'architettura di decodifica speculativa che incrementa la velocità di risposta per singolo utente fino all'85%. Il guadagno di efficienza riduce la dipendenza dei sistemi di intelligenza artificiale da infrastrutture di calcolo più potenti e costose. La produzione tradizionale token per token tende a rallentare in presenza di risposte lunghe, generando bassa utilizzazione delle unità di elaborazione grafica e tempi di attesa elevati per l'utente. DeepSpark utilizza un modello leggero di bozza per proporre risposte candidate e le verifica in lotti tramite un modello più ampio, accelerando in modo sensibile l'output complessivo. Il sistema applica inoltre un metodo di generazione semi-autoregressivo, che consente di produrre piccoli blocchi di token anziché un singolo elemento alla volta. Un sistema di pianificazione basato sulla fiducia regola dinamicamente l'intensità della verifica in funzione della domanda computazionale, bilanciando velocità e qualità. Un esperto di programmazione di Pechino ha stimato che, con guadagni di efficienza dell'85%, una singola unità grafica precedentemente capace di gestire 100 richieste può ora processarne circa 185. Il modulo non potenzia le capacità generali del modello, ma rappresenta uno sforzo strategico cinese per migliorare l'efficienza dei sistemi di intelligenza artificiale su infrastrutture meno avanzate, in un contesto segnato dalle restrizioni statunitensi sull'accesso ai semiconduttori più sofisticati. DeepSeek ha reso pubblica la propria ricerca, condotta con l'Università di Pechino, sulle piattaforme GitHub e Hugging Face, consolidando il proprio profilo nella comunità open source mondiale.

Le azioni cinesi potrebbero estendere i propri guadagni nella seconda metà dell'anno, sostenute da esportazioni resilienti, ripresa dei prezzi alla produzione e attenuazione delle pressioni petrolifere. La previsione arriva da osservatori cinesi e internazionali. Guosen Securities stima una crescita media degli utili annui per le società quotate cinesi al 10%, accompagnata da un afflusso di 2.000 miliardi di yuan dalle famiglie verso il mercato azionario. Founder Securities ipotizza una crescita degli utili compresa tra il 10 e il 15%, grazie alla ripresa dei prezzi alla produzione industriale.

Le banche di investimento globali confermano lo scenario rialzista. HSBC prevede che l'indice CSI 300 chiuda il 2026 a quota 5.400, con un guadagno dell'11% rispetto agli attuali valori. Morgan Stanley conferma lo stesso obiettivo nei 12 mesi successivi, e stima un incremento del 27% dell'indice MSCI China entro il secondo trimestre del prossimo anno. La Cina apparirebbe particolarmente protetta dall'aumento dei prezzi del petrolio grazie agli sforzi di elettrificazione e a un mix energetico diversificato. Il paese beneficerebbe della transizione energetica, mentre le esportazioni di tecnologie alternative e veicoli elettrici dovrebbero mantenersi solide. L'indice CSI 300 ha guadagnato circa il 5% dall'inizio dell'anno. Le società tecnologiche, dai produttori di chip per intelligenza artificiale ai fabbricanti di moduli ottici per data center, hanno trainato la performance, riflettendo la centralità della Cina nelle catene di fornitura tecnologica più avanzate. L'indice tecnologico della borsa di Shanghai ha registrato un balzo superiore al 50% da gennaio. HSBC prevede un allargamento del rialzo ai settori industriali e dei consumi nella seconda metà, sostenuto anche dai potenziali stimoli governativi.

911，我也好想要 party。嗯，带我走。

La legge cinese sulla promozione dell'unità etnica, in vigore dal mese di luglio, introduce un quadro normativo nuovo che gli analisti considerano principalmente come strumento di pressione psicologica sulle comunità della diaspora. Le disposizioni dell'articolo 63 individuano una responsabilità penale per individui e organizzazioni esteri ritenuti coinvolti in attività che minano l'unità etnica cinese. L'enforcement effettivo della norma fuori dai confini cinesi resta tuttavia limitato. I governi stranieri opporrebbero rifiuti alle richieste di estradizione, soprattutto per reati considerati politici. L'effetto più immediato sarà un raffreddamento del dibattito accademico e della società civile in tema di politiche etniche cinesi. Le comunità uigura, tibetana e taiwanese in Occidente avvertono già le ripercussioni di una vigilanza accresciuta. Esperti di diritto internazionale notano come la formulazione sia volutamente ampia e generica, ma riconducibile a principi giuridici accettati come la giurisdizione protettiva e il principio di territorialità oggettiva. Questi consentono a uno Stato di rivendicare giurisdizione su atti compiuti all'estero che minaccino interessi nazionali vitali. La norma non creerebbe quindi poteri inediti, ma fornirebbe una base giuridica formale a prassi cinesi consolidate da oltre 20 anni, come i divieti d'ingresso e le pressioni economiche su aziende e individui stranieri che sostengono posizioni separatiste su Taiwan, Xinjiang o Tibet. Il viceministro della giustizia Hu Weili ha definito la norma un normale esercizio di sovranità statale, conforme alla pratica internazionale e non destinato a interferire con la cooperazione accademica, culturale o economica ordinaria. Alcuni analisti prevedono tuttavia tensioni diplomatiche con paesi come la Malesia, che ospita una piccola comunità uigura comprendente studenti e richiedenti asilo. La nazione del sud-est asiatico potrebbe trasformarsi in un terreno di prova per i limiti pratici delle nuove disposizioni cinesi.

I musical sudcoreani conoscono un crescente successo presso il pubblico cinese, nonostante il persistere di un boicottaggio non ufficiale dei prodotti di intrattenimento coreani. L'affinità culturale tra le due nazioni dell'Asia orientale facilita l'accoglienza delle opere coreane rispetto a quelle occidentali. A Shanghai, uno dei mercati teatrali più dinamici della Cina, gli adattamenti di musical coreani come Interview, Mia famiglia e mio fratello hanno raccolto consensi solidi sin dai debutti tra il 2020 e il 2022. L'embargo informale di Pechino sui contenuti di intrattenimento sudcoreani risale a 10 anni fa, quando Seoul dispiegò un sistema di difesa missilistico statunitense, considerato una minaccia per gli interessi di sicurezza cinesi. Sebbene Pechino non abbia mai formalizzato un divieto, film, drammi televisivi e gruppi pop coreani sono praticamente scomparsi dal mercato cinese. Solo negli ultimi anni si registrano timidi segnali di disgelo, con artisti del K-pop tornati discretamente nel continente per piccoli eventi. Il settore teatrale ha invece operato sotto traccia. I musical sudcoreani autorizzati rappresentano oggi tra un terzo e la metà delle produzioni in scena in Cina. Una ricerca pubblicata sulla rivista cinese Journal of Humanities and Social Sciences Exploration indica il comune retroterra culturale come fattore decisivo del successo. Cina e Corea del Sud condividono tradizioni, valori sociali e sensibilità estetiche che facilitano la localizzazione di un'arte importata dall'Occidente. Lo scambio funziona anche nella direzione opposta. Nel luglio dello scorso anno il musical The Butterfly on the Moon 1939 è diventato il primo musical cinese ad essere autorizzato per la produzione in Corea del Sud, raccontando la Shanghai occupata dai giapponesi. Il pubblico cinese del settore è cresciuto del 15%.

L'imponente quotazione di SpaceX ha portato l'economia spaziale al centro della finanza mondiale, ma il settore commerciale cinese, valutato in trilioni di yuan, resta drammaticamente sottoassicurato. La carenza apre uno spazio di opportunità per Hong Kong, secondo gli operatori del settore. Nella Cina continentale risulta obbligatoria soltanto l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi per le attività spaziali commerciali. La copertura per ricerca e sviluppo, produzione, test, lanci e operazioni in orbita resta in larga parte facoltativa. I fallimenti delle missioni comportano tuttavia conseguenze finanziarie enormi. Nel 2023, il settore assicurativo spaziale globale ha pagato sinistri per circa $1 miliardo, a fronte di premi annuali pari a soli 550 milioni. I premi standard per le assicurazioni di lancio satellitare oscillano intorno al 15% del valore della missione, salendo tra il 18 e il 20% per i primi tre lanci di un nuovo razzo. Il valore complessivo del settore spaziale commerciale cinese ammonta a migliaia di miliardi di yuan, mentre i premi assicurativi annuali interni si fermano a 800 milioni di yuan. La discrepanza riflette le difficoltà tecniche del comparto, dove ogni satellite costituisce di fatto un prototipo con dati storici limitati e perdite difficili da comparare. Gli assicuratori statali cinesi raramente dispongono della capacità necessaria per coprire interamente questi rischi e si rivolgono ai mercati internazionali di Londra, New York e Monaco. La dipendenza dalle capacità estere offre a Hong Kong l'opportunità di posizionarsi come hub internazionale di gestione del rischio per il settore spaziale cinese. Il sistema di common law, la solidità del quadro sulla proprietà intellettuale e il mercato profondo della riassicurazione rendono la città una piattaforma naturale per strutturare il rischio transfrontaliero.

L'intelligenza artificiale globale sta esercitando una pressione intensa sulle reti elettriche dei data center, spingendo alcuni produttori cinesi di semiconduttori a investire sui chip al carburo di silicio. La startup Basic Semiconductor, con sede a Shenzhen, ha superato la scorsa settimana l'udienza per la quotazione, avviando il percorso verso l'offerta pubblica iniziale a Hong Kong. Fondata nel 2016 da laureati dell'Università Tsinghua e dell'Università di Cambridge, l'azienda figura tra i pochi produttori cinesi integrati nel comparto del carburo di silicio, attiva dalla progettazione dei chip alla fabbricazione dei wafer, fino al confezionamento dei moduli. Il debutto in borsa rispecchia una più ampia spinta nazionale a dominare la nuova fase tecnologica del settore. La startup affianca aziende come Silan Microelectronics e China Resources Microelectronics nella corsa a fornire infrastrutture di nuova generazione per l'intelligenza artificiale. I chip al carburo di silicio, realizzati con materiali semiconduttori dotati di eccezionale resistenza termica ed efficienza energetica, sono stati a lungo apprezzati come componenti dei veicoli

0: elettrici. Una nuova prospettiva si sta aprendo con la crescente domanda di aggiornamento delle fonti di alimentazione nei data center. Le configurazioni avanzate Kyber a 800 V di Nvidia dovrebbero veder catturare ai chip al carburo di silicio e al nitruro di gallio tra il 10 e il 15% dell'architettura di potenza, con dispiegamento di massa previsto nel 2027. Il mercato globale risulta attualmente in sovraofferta a causa dell'espansione cinese, ma la transizione alle nuove architetture nei prossimi due anni dovrebbe assorbire parte degli stock. Il mercato cinese dei dispositivi di potenza al carburo di silicio potrebbe superare i 6 miliardi di dollari entro il 2030.
1: Ximing, 我们先说吧。

Gli investitori stranieri nel mercato immobiliare giapponese devono prepararsi alle conseguenze dei nuovi orientamenti politici, tra aumento delle tariffe per i visti e abbandono della politica monetaria ultraaccomodante. Le acquisizioni di abitazioni in Giappone da parte di non residenti rispondono prevalentemente a due finalità: utilizzare l'immobile come base per esplorare il paese o destinarlo a locazioni brevi e lunghe. L'aumento dei tassi di interesse rappresenta attualmente l'impatto più rilevante per gli investitori. La Banca del Giappone ha portato i tassi all'1% il 16 giugno e gli analisti prevedono un ulteriore rialzo in ottobre, sotto la spinta delle pressioni inflazionistiche. Lo sforzo di normalizzazione monetaria ha ridotto il divario tra rendimenti immobiliari e costi di finanziamento. Il governo giapponese ha contestualmente rafforzato la vigilanza sugli investimenti stranieri nel settore immobiliare, introducendo l'obbligo di registrare la nazionalità al momento del trasferimento di proprietà, verifiche identitarie più rigorose, maggiore trasparenza sui beneficiari effettivi e requisiti più stringenti sulle transazioni. Il Partito Liberal Democratico ha proposto ulteriori restrizioni sugli acquisti di terreni da parte di stranieri. Un'indagine governativa ha individuato oltre 113.000 transazioni immobiliari nelle aree entro un chilometro da strutture critiche, di cui circa 3.500 riconducibili a stranieri. I cittadini della Cina continentale hanno acquistato 1.774 proprietà, seguiti da taiwanesi, sudcoreani e statunitensi. Dal 1 luglio, i visitatori provenienti da 100 paesi pagheranno tariffe nettamente più elevate per i visti, con i visti a ingresso singolo che passano da 3.000 a 15.000 yen. Nonostante questi vincoli, il Giappone rimane attraente per la stabilità, la sicurezza e la debolezza dello yen, che rende gli asset giapponesi competitivi rispetto a quelli di altre metropoli globali.

0: 扛不扛得住啊，周哥？
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 还是年轻的扛好了。
1: 我试着。

L'amministrazione di Hong Kong avvia la consultazione pubblica per l'ultimo discorso politico del mandato del capo dell'esecutivo John Lee. Tra le questioni centrali figura il rinnovo del bonus bebè, introdotto per contrastare il calo demografico in scadenza in ottobre. Hong Kong ha registrato nel 2024 un aumento delle nascite del 10%, in coincidenza con l'anno del drago. Nel 2025 le nascite sono crollate del 15%, fermandosi a 31.100, quasi la metà delle 59.900 del 2015. Il dibattito politico richiama l'attenzione su un problema strutturale, la scarsità e l'esiguità delle abitazioni. L'Istituto Hong Kong Future Economy ha rilevato come la superficie media delle nuove unità residenziali sia pari a circa tre quarti rispetto a un appartamento costruito nel 1995. Gli alloggi pubblici si sono trasformati da spazi familiari a microunità. Le case sovvenzionate sono diventate appartamenti iniziali inadatti alle famiglie. Nel mercato privato gli appartamenti sono stati ridotti drasticamente, fino al fenomeno dei nano appartamenti, prima dell'intervento governativo. L'accessibilità economica delle abitazioni è peggiorata significativamente dal 2002, con le nuove generazioni costrette a condizioni abitative peggiori rispetto ai propri genitori. Uno studio sull'evoluzione delle disuguaglianze di reddito e ricchezza tra il 1981 e il 2021 ha definito Hong Kong la società più diseguale al mondo per distribuzione patrimoniale. Il 10,3% della ricchezza privata totale risulta concentrato nelle mani dello 0,001% più ricco. Hong Kong è scesa al 90° posto su 147 nel rapporto mondiale sulla felicità, accumulando il sesto calo consecutivo. La carenza di una politica abitativa orientata alla qualità ostacola la natalità.

栖身之地，但有个自己不值得角落，他满是欢喜。上完晚班迎来的早晨，有的时候会特别孤寂。

I condizionatori d'aria non sottoposti a manutenzione regolare rappresentano una minaccia significativa per la salute, soprattutto durante la stagione estiva. La questione si presenta con particolare evidenza in territori a clima caldo e umido come Hong Kong, dove le temperature estive superano i 35 gradi centigradi. Una nota influencer locale ha condiviso

Ho le immagini del primo intervento di pulizia dopo un anno, mostrando un nido di formiche, numerosi insetti morti e perfino un geco vivo all'interno delle unità. L'episodio ha riportato l'attenzione su un problema sanitario sottovalutato. I climatizzatori non puliti diventano incubatori e diffusori di allergeni. Ad ogni accensione, l'accumulo di muffa, polvere, funghi e batteri viene diffuso nell'ambiente domestico. Le spore e le particelle entrano nell'aria respirabile, spesso accompagnate da un odore caratteristico di muffa. Gli operatori del settore della pulizia segnalano la frequenza di casi estremi, inclusi piccoli ecosistemi fungini sviluppatisi all'interno delle macchine. Le conseguenze sanitarie risultano particolarmente gravi per soggetti predisposti. La combinazione di allergeni da muffa ed acari della polvere, entrambi diffusi nei climi umidi, può scatenare rinite allergiche e attacchi d'asma in pazienti sensibili. Bambini, anziani e animali domestici sono i soggetti più vulnerabili. L'inalazione delle spore provoca infiammazione delle vie respiratorie, congestione e respiro sibilante. L'esposizione prolungata alla muffa può inoltre incidere sulle funzioni cognitive, causando nebbia mentale, difficoltà di concentrazione e oscillazioni dell'umore. Un climatizzatore non pulito risulta inoltre meno efficiente sul piano energetico, generando consumi elettrici più elevati. Le bobine evaporanti incrostate costringono l'apparecchio a lavorare più intensamente, con maggior rischio di guasti nei mesi più caldi. Gli esperti consigliano una pulizia professionale annuale, preferibilmente due volte all'anno.

0: What have you done to me?
1: La medicina tradizionale cinese offre una lettura distintiva delle fasi dell'esistenza umana, basata su cicli energetici che differiscono tra uomini e donne. Il riferimento fondamentale è Lo Wang di Neijing, testo compilato durante la dinastia Han, tra il 206 a.C. e il 220 d.C. La vita umana viene descritta come una serie di trasformazioni energetiche prevedibili, governate dall'equilibrio tra Yin e Yang. La vita femminile si articola in cicli di 7 anni regolati dal sangue, mentre quella maschile segue cicli di 8 anni governati dal Qi, l'energia attiva e dinamica. Le donne raggiungono il menarca a 14 anni, il picco di fertilità a 28 e la menopausa a 49. Gli uomini sperimentano la crescita ossea a 16 anni, il massimo vigore fisico a 32 e un graduale declino dopo i 40. Il picco fisico effettivo nella medicina tradizionale cinese si colloca tra i 25 e i 35 anni, una visione che rilascia parte della pressione sociale tipica della cultura occidentale. Centrale risulta il concetto di Jing, essenza vitale conservata nei reni. Esiste un Jing prenatale, ereditato dai genitori e finito, e un Jing postnatale acquisito attraverso l'alimentazione e lo stile di vita. Eccessi giovanili come nottate prolungate, diete estreme o allenamenti eccessivi possono prosciugare le riserve, generando esaurimenti precoci. Le forme di movimento moderate come yoga, qigong e tai chi vengono preferite agli sforzi intensi quotidiani. Gli alimenti freddi e crudi vengono sconsigliati perché indeboliscono l'energia yang e compromettono la digestione nel lungo periodo. A 35 anni le donne entrano nella fase di declino, con qi e sangue che diminuiscono. La menopausa a 49 apre invece la cosiddetta porta della saggezza, fase di trasformazione spirituale e mentale.

0: 对。
1: 啊。
0: 冷冷可盼生不空，
1: 好好好，马上再走，
0: 我
1: 下一次的直播，你先问一行下吗？
0: 我要的生命。

La scomparsa di Alan Greenspan, storico presidente della Federal Reserve statunitense morto la scorsa settimana all'età di 100 anni, ha riaperto il dibattito sulle responsabilità della politica monetaria americana nelle due grandi crisi economiche del XXI secolo. L'analisi pubblicata dal South China Morning Post indica in Greenspan uno dei principali artefici dell'impianto ideologico che ha portato al collasso del mercato immobiliare statunitense e alla crisi finanziaria globale. La sua filosofia, ispirata al neoliberismo e all'oggettivismo della scrittrice A.Y.N. Rand, ha incoraggiato la deregolamentazione finanziaria e la rimozione dei controlli sui rischi sistemici. Il cosiddetto Greenspan Put, meccanismo di intervento massiccio della Federal Reserve a sostegno dei mercati in caduta, ha generato una asimmetria che ha favorito gli speculatori e alimentato bolle speculative ricorrenti. Le politiche successive di alleggerimento quantitativo, proseguite sotto Ben Bernanke e Janet Yellen, hanno prodotto il più grande trasferimento di ricchezza dai lavoratori salariati ai detentori di asset finanziari.

finanziari nella storia moderna. L'attuale concentrazione di potere economico nelle mani della cosiddetta oligarchia tecnologica, con Elon Musk divenuto il primo trilionario al mondo, rappresenterebbe il punto di arrivo di quel modello. Il sistema americano avrebbe inoltre prodotto profonda instabilità globale, innescando l'attuale crisi energetica attraverso la guerra illegale congiunta con Israele contro l'Iran. In questo quadro, la Cina avrebbe assunto un ruolo paradossalmente stabilizzatore. La rapida riduzione delle importazioni cinesi di greggio avrebbe evitato l'impennata del barile oltre i $200, mentre la politica espansiva di Pechino dopo il 2009 avrebbe contribuito per oltre un terzo alla crescita globale, salvando di fatto il capitalismo internazionale da una depressione prolungata. La lettura proposta sottolinea come il modello americano di egemonia abbia fallito proprio nella sua funzione dichiarata di garante della stabilità sistemica.

夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

La nuova legge sulla promozione dell'unità etnica e del progresso, approvata in Cina lo scorso marzo, entrerà ufficialmente in vigore nel mese di luglio. Al centro delle controversie internazionali figura l'articolo 63, che prevede la responsabilità di individui e organizzazioni stranieri ritenuti colpevoli di minare l'unità etnica cinese. Gli analisti interpretano la norma soprattutto come uno strumento di deterrenza psicologica e pressione politica sulle comunità della diaspora, più che come dispositivo realmente applicabile fuori dai confini nazionali. Pechino segnala in questo modo che il sostegno a quello che definisce separatismo etnico non sarà più trattato come questione meramente interna. L'applicabilità concreta resta tuttavia limitata, poiché i governi stranieri difficilmente concederebbero estradizioni per reati considerati politici. L'impatto immediato sarebbe quindi soprattutto un effetto raffreddante sulla società civile e sul mondo accademico, scoraggiando il dibattito critico sulle politiche etniche cinesi e introducendo rischi personali e transnazionali per i critici. Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di assimilazione delle minoranze e di contrasto all'influenza ideologica occidentale. Le diaspore uigura, tibetana e taiwanese risultano i principali destinatari del messaggio. Alcuni paesi del sud-est asiatico, in particolare la Malesia, che ospita una piccola ma visibile comunità uigura, potrebbero diventare terreno di prova per i limiti pratici dell'extraterritorialità cinese, costretti a bilanciare le relazioni con Pechino e la propria sovranità giudiziaria. Il vice ministro della giustizia cinese, Hu Weili, ha difeso la norma definendola un normale esercizio della sovranità statale, conforme alla prassi internazionale e ancorato a principi giuridici come la giurisdizione protettiva. Gli esperti ritengono comunque improbabile un numero significativo di procedimenti effettivi, dato che i potenziali destinatari eviteranno di porsi sotto la giurisdizione cinese. Resta alta la probabilità di attriti diplomatici con i governi occidentali,

0: L'economista Richard Ku ha lanciato un nuovo allarme sulle prospettive dell'economia cinese, ravvisando significative somiglianze con la situazione del Giappone alla fine degli anni 90. Il rendimento dei titoli di Stato decennali cinesi, fermo intorno all'1,7%, viene letto come segnale inequivocabile di una recessione da bilancio in atto, fase nella quale famiglie e imprese privilegiano la riduzione del debito rispetto a nuovi investimenti e consumi. Il parallelo con il Giappone del 1997 è esplicito. In quell'anno l'errore del governo Hashimoto, che tentò di ridurre il deficit pubblico, provocò 5 trimestri consecutivi di crescita negativa e il collasso del sistema bancario nipponico. La Cina, secondo Ku, rischia di seguire la stessa traiettoria. Le difficoltà sono confermate dalle amministrazioni regionali in affanno nel pagare gli stipendi e dai tagli salariali nella pubblica amministrazione. La sola spinta tecnologica e la dimensione del mercato interno non sarebbero sufficienti a evitare la spirale deflattiva. Il Giappone disponeva negli anni 90 di vantaggi comparabili, senza riuscire a sottrarsi alla stagnazione. Ku critica la politica di stampa monetaria adottata dalla Banca del Giappone, considerandola inefficace quando i privati non vogliono indebitarsi, e sconsiglia incentivi diretti ai consumatori cinesi, ritenendo che verrebbero utilizzati per ripagare debiti. La sua proposta è una spesa pubblica diretta in progetti con rendimento sociale superiore al tasso dei titoli di Stato. Sul fronte internazionale, Ku segnala come Washington abbia chiesto a Pechino di mediare con Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz, riconoscimento implicito della crescente leva cinese. La spinta verso l'internazionalizzazione dello yuan sarebbe accelerata dalle preoccupazioni globali sulla strumentalizzazione del dollaro da parte dell'amministrazione Trump.
1: Ho fatto

1-12-0-3-88-15.

0: 放开！
1: 你在干嘛？
0: 放开！

0: La Banca dei Regolamenti Internazionali ha lanciato un avvertimento esplicito sul rischio di una correzione brusca e rapida nei mercati legati all'intelligenza artificiale, paragonabile o superiore a una tradizionale crisi bancaria. Nel rapporto economico annuale presentato a Basilea, l'istituzione segnala come il finanziamento del settore stia transitando in misura crescente attraverso fondi hedge, veicoli di credito privato e altri intermediari non bancari, soggetti a una vigilanza meno stringente rispetto agli istituti convenzionali. Secondo Zhang Tao, rappresentante della Banca per l'Asia Pacifico, l'interconnessione del sistema finanziario potrebbe determinare una correzione molto più veloce rispetto agli episodi storici di crisi bancaria. L'entusiasmo degli investitori ha raggiunto livelli record. La quotazione di SpaceX ha raccolto 86 miliardi di dollari, 3 volte la dimensione di qualsiasi precedente offerta pubblica, mentre operatori come OpenAI e Anthropic sarebbero prossimi a operazioni analoghe. La volatilità è già emersa con violenza sul Kospi sudcoreano, passato da un massimo storico a un crollo prossimo al 10% in poche sedute. I 5 principali fornitori di infrastrutture cloud stanno investendo oltre i propri utili e flussi di cassa disponibili, ricorrendo ai mercati del debito per colmare il divario. I fondi di prestito diretto hanno quadruplicato l'esposizione al settore tecnologico negli ultimi 5 anni. La catena di approvvigionamento globale dell'intelligenza artificiale rende difficile per i regolatori individuare dove si stia accumulando il rischio. Il quadro è complicato dal debito pubblico globale ai massimi storici e da tassi di interesse persistentemente elevati. La banca chiede maggiore supervisione delle attività finanziarie legate all'intelligenza artificiale e standard aggiornati di resilienza cibernetica per il sistema finanziario internazionale.
1: Hold up.

I sistemi di difesa aerea hanno rappresentato il centro dell'attenzione alla recente fiera internazionale degli armamenti Eurosatory, in un mercato reso strategico dalla guerra dei droni in Ucraina e in Medio Oriente. Aziende cinesi si sono presentate accanto ai concorrenti globali. Il principale produttore terrestre cinese, Norinco, ha esposto sistemi missilistici terra-aria come lo Sky Dragon 100 e lo Yitian II, oltre a soluzioni antidrone con cannoni contraerei e armi laser. Gli esperti prevedono buone prospettive di vendita per i sistemi cinesi nel sud globale grazie all'efficienza dei costi, mentre i paesi alleati degli Stati Uniti continueranno a privilegiare equipaggiamenti collaudati in combattimento e interoperabili. Il missile a lungo raggio HQ-9 è già stato venduto ad Azerbaigian, Egitto, Pakistan, Turkmenistan e Uzbekistan. In Europa la Serbia opera 4 batterie dell'FK-3, variante per l'esportazione del sistema HQ-22. Lockheed Martin ha esposto i sistemi THAAD e i missili PAC-3, nella versione potenziata MSE, con un raggio aumentato fino al 50%. La joint venture europea Eurosam ha presentato il SAMP TNG, ordinato da Francia e Italia. La recente guerra americana e israeliana contro l'Iran, con attacchi di droni Shahed e missili balistici contro le basi statunitensi nel Golfo, ha esaurito gran parte degli stock occidentali. Le difficoltà europee nell'incrementare rapidamente la produzione hanno spinto a privilegiare sistemi integrati e multilivello. Significativa l'avanzata della Corea del Sud, che ha esposto i sistemi MSAM e LSAM, prodotti da Hanwha Aerospace e LIG. Il sistema MSAM ha raggiunto un tasso di intercettazione del 96,7% durante un attacco iraniano contro gli Emirati Arabi Uniti, suscitando l'interesse di vari paesi europei. Arabia Saudita e Iraq hanno già acquistato rispettivamente 10 e 8 batterie.

il più grande magnete superconduttore mai costruito per un reattore a fusione nucleare, ha superato con successo i test finali nell'ambito del progetto cinese CRAFT, denominato anche Sole Artificiale. I risultati, ottenuti dall'Istituto di Fisica del Plasma dell'Accademia Cinese delle Scienze, superano i parametri di riferimento internazionali e rappresentano un passaggio decisivo verso il confinamento di un plasma più caldo del nucleo solare. Il progetto Comprehensive Research Facility for Fusion Technology punta a creare un sole in miniatura a oltre 100 milioni di gradi centigradi, intrappolandolo in una struttura metallica a forma di ciambella per la generazione di elettricità. Il magnete a campo toroidale costituisce il cuore del reattore e impedisce la fusione delle pareti del contenitore attraverso un potente campo magnetico che guida le particelle cariche lungo traiettorie prestabilite. Con i suoi 21 metri di lunghezza, 12 di larghezza e 3,3 di altezza, il magnete pesa 582 tonnellate. Possiede un volume superiore di 1,3 volte e una capacità di accumulo energetico tripla rispetto al magnete equivalente del reattore termonucleare sperimentale internazionale nel sud della Francia. Il ricercatore Wu Yu ha precisato che 16 di questi avvolgimenti saranno assemblati per formare il campo magnetico completo, ciascuno con 100 kA di corrente e 6,5 Tesla al centro. La realizzazione del componente ha richiesto 6 anni di lavoro. L'acciaio speciale, l'isolamento e i fili superconduttori sono interamente di produzione cinese. Contemporaneamente è stato collaudato un solenoide centrale superconduttore ad alta temperatura, destinato a innescare e sostenere la corrente del plasma. Il dispositivo ha superato i test con una corrente di 60 kA, ben oltre i 46,5 kA previsti dal progetto. Pechino consolida così la propria leadership nelle tecnologie energetiche del futuro.

L'Unione Europea avrebbe smarrito coerenza strategica nella propria politica verso la Cina, sostituendo l'analisi dei risultati con l'accumulo di nuovi strumenti di pressione commerciale. È la lettura proposta dall'analista geopolitico Sebastian Contin Trillo Figueroa, secondo cui Bruxelles si troverebbe in una condizione paragonabile a quella di un esercito che ordina nuove armi prima ancora di formulare la diagnosi sulla propria sconfitta. L'ultimo Consiglio europeo ha incaricato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen di avviare un dialogo orientato ai risultati con Pechino e di sviluppare nuovi strumenti di sicurezza economica. Si tratterebbe di un riconoscimento implicito dell'inefficacia delle politiche adottate finora, dal cosiddetto de-risking alle inchieste antisovvenzione, dai dazi ai meccanismi di difesa commerciale. A 7 anni dall'etichetta di rivale sistemico attribuita alla Cina, l'Unione non avrebbe ancora chiarito quale dovrebbe essere il proprio approccio definitivo. L'analisi sottolinea come il dibattito europeo resti concentrato sulla necessità di modificare il comportamento cinese, piuttosto che sui propri ritardi competitivi. I successi industriali di Pechino verrebbero ridotti a sussidi e sovracapacità, ignorando la ferocia della concorrenza interna, che ha selezionato i campioni cinesi nel settore dei veicoli elettrici. La quota europea dell'economia globale è diminuita di un terzo rispetto al 2004, con un peggioramento parallelo della manifattura e delle esportazioni. I capitali restano frammentati lungo confini nazionali, i costi energetici risultano superiori a quelli dei concorrenti, e la ricerca europea fatica a tradursi in applicazioni commerciali. La narrazione che individua nel concorrente esterno la causa principale delle difficoltà appare insostenibile. Le restrizioni cinesi sulle terre rare di ottobre scorso, poi sospese, avrebbero esposto la vulnerabilità europea senza che Bruxelles riuscisse a ridurla nei mesi successivi.

le aziende tecnologiche cinesi che stabiliscono nuove sedi e uffici nelle città settentrionali intorno a Pechino dovrebbero sostenere la domanda di affitti locali, mentre l'impatto sulle vendite immobiliari risulterà più contenuto rispetto ai cicli precedenti. La società di commercio elettronico Pinduoduo ha firmato il 21 giugno un accordo con Power Construction Corporation per insediarsi in un

parco industriale dedicato al settore presso la nuova area di Xiong'an, nella provincia dell'Hebei. L'area, situata a circa 100 km da Pechino, è stata immaginata dal presidente Xi Jinping come un polo di innovazione. L'operazione rappresenta la prima acquisizione immobiliare diretta della società. Pinduoduo ha registrato una controllata interamente posseduta a Xiong'an e ha avviato l'attività con un primo gruppo di 150 dipendenti, lanciando contestualmente una campagna di assunzioni per oltre 5.000 posti. Gli analisti rilevano un legame ormai più debole tra investimenti aziendali e acquisti residenziali rispetto al passato. Anche di fronte alla creazione di nuovi posti di lavoro, i dipendenti tendono attualmente a privilegiare la locazione anziché l'acquisto, condizionati dall'incertezza occupazionale e dal rallentamento del mercato immobiliare cinese. Il settore, un tempo equivalente a circa un quarto dell'economia nazionale, attraversa una fase di stagnazione prolungata da fine 2020. Per Xiong'an, città di 1.400.000 abitanti, l'arrivo di Pinduoduo rappresenta comunque un'iniezione di forza lavoro significativa. Il vero impatto a lungo termine dipenderà dalla capacità della società di attrarre filiere di fornitori. Parallelamente, il produttore di chip Biren Technology ha aperto a fine maggio la propria sede settentrionale nella zona di libero scambio del porto di Tianjin, puntando a costruire un'intera catena industriale per la potenza di calcolo legata all'intelligenza artificiale.

I produttori cinesi di camion pesanti emergono come nuovi protagonisti dell'elettrificazione del trasporto merci, sostenuti dai progressi tecnologici e dalla riduzione dei costi di possesso. Il sud-est asiatico e l'Africa, dove le aziende cinesi hanno già stabilito centri di assemblaggio, rappresentano i principali motori di crescita per le esportazioni. Aziende come FAW Fuji Fang e Foton Commercial Vehicles beneficiano di prezzi competitivi, capacità di carico elevate e una gamma di prodotti ampia. I costruttori di camion cinesi hanno registrato nel primo trimestre del 2026 un incremento delle vendite estere del 33% su base annua, con volumi superiori alle 100.000 unità, pari a oltre il 30% delle consegne complessive. Lo sviluppo delle batterie e i sussidi governativi hanno reso il costo di possesso di un camion elettrico pesante quasi equivalente a quello dei modelli diesel, con prezzi intorno ai 500.000 yuan dopo gli incentivi. La politica di rottamazione cinese garantisce fino a 140.000 yuan per chi sostituisce un vecchio mezzo con un camion elettrico pesante, in linea con la strategia di decarbonizzazione nazionale. In Cina, primo mercato

progetto mondiale per veicoli elettrici, le vendite dei camion pesanti elettrici sono aumentate nel 2025 del 182%, raggiungendo 231.100 unità, pari al 29% del totale nazionale. Il Ministero dei Trasporti, insieme ad altri 10 enti governativi, ha fissato l'obiettivo del 40% di penetrazione elettrica nel segmento dei camion pesanti entro il 2030. Le aziende XCMG Group e Seni Heavy Industry hanno superato i concorrenti tradizionali grazie alla specializzazione in operazioni a corto raggio, alta frequenza e cicli chiusi. Contemporary Amperex Technology ha annunciato una joint venture paritaria con la britannica Octopus Energy per stazioni di sostituzione batterie nel Regno Unito.

La startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek ha presentato un significativo aggiornamento del proprio modello di punta V4, finalizzato ad accelerare drasticamente la generazione delle risposte. La novità si inserisce nella crescente competizione tra sviluppatori cinesi, orientata alla riduzione dei costi operativi e al miglioramento dell'esperienza utente. Il sistema, denominato DeepSpark, adotta un'architettura di decodifica speculativa che incrementa la velocità di risposta per singolo utente fino all'85%. Il guadagno di efficienza riduce la dipendenza dei sistemi di intelligenza artificiale da infrastrutture di calcolo più potenti e costose. La produzione tradizionale token per token tende a rallentare in presenza di risposte lunghe, generando

bassa utilizzazione delle unità di elaborazione grafica e tempi di attesa elevati per l'utente. DSpark utilizza un modello leggero di bozza per proporre risposte candidate e le verifica in lotti tramite un modello più ampio, accelerando in modo sensibile l'output complessivo. Il sistema applica inoltre un metodo di generazione semi-autoregressivo, che consente di produrre piccoli blocchi di token anziché un singolo elemento alla volta. Un sistema di pianificazione basato sulla fiducia regola dinamicamente l'intensità della verifica in funzione della domanda computazionale, bilanciando velocità e qualità. Un esperto di programmazione di Pechino ha stimato che, con guadagni di efficienza dell'85%, una singola unità grafica precedentemente capace di gestire 100 richieste, può ora processarne circa 185. Il modulo non potenzia le capacità generali del modello, ma rappresenta uno sforzo strategico cinese per migliorare l'efficienza dei sistemi di intelligenza artificiale su infrastrutture meno avanzate, in un contesto segnato dalle restrizioni statunitensi sull'accesso ai semiconduttori più sofisticati. DeepSeek ha reso pubblica la propria ricerca, condotta con l'Università di Pechino, sulle piattaforme GitHub e Hugging Face, consolidando il proprio profilo nella comunità open source mondiale.

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧！
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

le azioni cinesi potrebbero estendere i propri guadagni nella seconda metà dell'anno, sostenute da esportazioni resilienti, ripresa dei prezzi alla produzione e attenuazione delle pressioni petrolifere. La previsione arriva da osservatori cinesi e internazionali. Guosen Securities stima una crescita media degli utili annui per le società quotate cinesi al 10%, accompagnata da un afflusso di 2.000 miliardi di yuan dalle famiglie verso il mercato azionario. Founder Securities ipotizza una crescita degli utili compresa tra il 10 e il 15%, grazie alla ripresa dei prezzi e alla produzione industriale. Le banche di investimento globali confermano lo scenario rialzista. HSBC prevede che l'indice CSI 300 chiuda il 2026 a quota 5.400, con un guadagno dell'11% rispetto agli attuali valori. Morgan Stanley conferma lo stesso obiettivo nei 12 mesi successivi e stima un incremento del 27% dell'indice MSCI China entro il secondo trimestre del prossimo anno. La Cina apparirebbe particolarmente protetta dall'aumento dei prezzi del petrolio grazie agli sforzi di elettrificazione e a un mix energetico diversificato. Il paese beneficerebbe della transizione energetica, mentre le esportazioni di tecnologie alternative e veicoli elettrici dovrebbero mantenersi solide. L'indice CSI 300 ha guadagnato circa il 5% dall'inizio dell'anno. Le società tecnologiche, dai produttori di chip per intelligenza artificiale ai fabbricanti di moduli ottici per data center, hanno trainato la performance, riflettendo la centralità della Cina nelle catene di fornitura tecnologica più avanzate. L'indice tecnologico della borsa di Shanghai ha registrato un balzo superiore al 50% da gennaio. HSBC prevede un allargamento del rialzo ai settori industriale e dei consumi nella seconda metà, sostenuto anche dai potenziali stimoli governativi.

la legge cinese sulla promozione dell'unità etnica, in vigore dal mese di luglio, introduce un quadro normativo nuovo che gli analisti considerano principalmente come strumento di pressione psicologica sulle comunità della diaspora. Le disposizioni dell'articolo 63 individuano una responsabilità penale per individui e organizzazioni esteri ritenuti coinvolti in attività che minano l'unità etnica cinese. L'enforcement effettivo della norma fuori dai confini cinesi resta tuttavia limitato. I governi stranieri opporrebbero rifiuti alle richieste di estradizione, soprattutto per reati considerati politici. L'effetto più immediato sarà un raffreddamento del dibattito accademico e della società civile in tema di politiche etniche cinesi. Le comunità uigura, tibetana e taiwanese in Occidente, avvertono già le ripercussioni di una vigilanza accresciuta. Esperti di diritto internazionale notano come la formulazione sia volutamente ampia e generica, ma riconducibile a principi giuridici accettati come la giurisdizione protettiva e il principio di territorialità oggettiva. Questi consentono a uno Stato di rivendicare giurisdizione su atti compiuti all'estero che minaccino interessi nazionali vitali. La norma non creerebbe quindi poteri inediti, ma fornirebbe una base giuridica formale a prassi cinesi consolidate da oltre 20 anni, come i divieti d'ingresso e le pressioni economiche su aziende e individui stranieri che sostengono posizioni separatiste su Taiwan, Xinjiang o Tibet. Il vice ministro della giustizia Hu Weili ha definito la norma un normale esercizio di sovranità statale, conforme alla pratica internazionale e non destinato a interferire con la cooperazione accademica, culturale o economica ordinaria. Alcuni

analisti prevedono tuttavia tensioni diplomatiche con paesi come la Malesia, che ospita una piccola comunità uigura comprendente studenti e richiedenti asilo. La nazione del sud-est asiatico potrebbe trasformarsi in un terreno di prova per i limiti pratici delle nuove disposizioni cinesi.

I musical sudcoreani conoscono un crescente successo presso il pubblico cinese, nonostante il persistere di un boicottaggio non ufficiale dei prodotti di intrattenimento coreani. L'affinità culturale tra le due nazioni dell'Asia orientale facilita l'accoglienza delle opere coreane rispetto a quelle occidentali. A Shanghai, uno dei mercati teatrali più dinamici della Cina, gli adattamenti di musical coreani come Interview, Mia famiglia e mio fratello hanno raccolto consensi solidi sin dai debutti tra il 2020 e il 2022. L'embargo informale di Pechino sui contenuti di intrattenimento sudcoreani risale a 10 anni fa, quando Seul dispiegò un sistema di difesa missilistico statunitense considerato una minaccia per gli interessi di sicurezza cinesi. Sebbene Pechino non abbia mai formalizzato un divieto, film, drammi televisivi e gruppi pop coreani sono praticamente scomparsi dal mercato cinese. Solo negli ultimi anni si registrano timidi segnali di disgelo, con artisti del K-pop tornati discretamente nel continente per piccoli eventi. Il settore teatrale ha invece operato sotto traccia. I musical sudcoreani autorizzati rappresentano oggi tra un terzo e la metà delle produzioni in scena in Cina. Una ricerca pubblicata sulla rivista cinese Journal of Humanities and Social Sciences Exploration indica il comune retroterra culturale come fattore decisivo del successo. Cina e Corea del Sud condividono tradizioni, valori sociali e sensibilità estetiche che facilitano la localizzazione di un'arte importata dall'Occidente. Lo scambio funziona anche nella direzione opposta. Nel luglio dello scorso anno, il musical The Butterfly on the Band 1939 è diventato il primo musical cinese ad essere autorizzato per la produzione in Corea del Sud, raccontando la Shanghai occupata dai giapponesi. Il pubblico cinese del settore è cresciuto del 15%.

0: 就准备好了吗？
1: 也、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起喽。

L'imponente quotazione di SpaceX ha portato l'economia spaziale al centro della finanza mondiale, ma il settore commerciale cinese, valutato in trilioni di yuan, resta drammaticamente sottoassicurato. La carenza apre uno spazio di opportunità per Hong Kong, secondo gli operatori del settore. Nella Cina continentale risulta obbligatoria soltanto l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi per le attività spaziali commerciali. La copertura per ricerca e sviluppo, produzione, test, lanci e operazioni in orbita resta in larga parte facoltativa. I fallimenti delle missioni comportano tuttavia conseguenze finanziarie enormi. Nel 2023, il settore assicurativo spaziale globale ha pagato sinistri per circa $1 miliardo a fronte di premi annuali pari a soli 550 milioni. I premi standard per le assicurazioni di lancio satellitare oscillano intorno al 15% del valore della missione, salendo tra il 18 e il 20% per i primi tre lanci di un nuovo razzo. Il valore complessivo del settore spaziale commerciale cinese ammonta a migliaia di miliardi di yuan, mentre i premi assicurativi annuali interni si fermano a 800 milioni di yuan. La discrepanza riflette le difficoltà tecniche del comparto, dove ogni satellite costituisce di fatto un prototipo con dati storici limitati e perdite difficili da comparare. Gli assicuratori statali cinesi raramente dispongono della capacità necessaria per coprire interamente questi rischi, e si rivolgono ai mercati internazionali di Londra, New York e Monaco. La dipendenza dalle capacità estere offre a Hong Kong l'opportunità di posizionarsi come hub internazionale di gestione del rischio per il settore spaziale cinese. Il sistema di common law, la solidità del quadro sulla proprietà intellettuale e il mercato profondo della riassicurazione rendono la città una piattaforma naturale per strutturare il rischio transfrontaliero.

0: 气看过了，那个蛋哦，才刚刚放下去，一定不好吃。有不做生意哦，做生意都是这样乱七八糟啦。
1: 这么凶吗？

0: L'intelligenza artificiale globale sta esercitando una pressione intensa sulle reti elettriche dei data center, spingendo alcuni produttori cinesi di semiconduttori a investire sui chip al carburo di silicio. La startup Besic Semiconductor, con sede a Shenzhen, ha superato la scorsa settimana l'udienza per la quotazione, avviando il percorso verso l'offerta pubblica iniziale a Hong Kong. Fondata nel 2016 da laureati dell'Università Tsinghua e dell'Università di Cambridge, l'azienda figura tra i pochi produttori cinesi integrati nel comparto del carburo di silicio, attiva dalla progettazione dei chip alla fabbricazione dei wafer fino al confezionamento dei moduli. Il debutto in borsa rispecchia una più ampia spinta nazionale a dominare la nuova fase tecnologica del settore. La startup affianca aziende come Silan Microelectronics e China Resources Microelectronics, nella corsa a fornire infrastrutture di nuova generazione per l'intelligenza artificiale. I chip al carburo di silicio, realizzati con materiali semiconduttori dotati di eccezionale resistenza termica ed efficienza energetica, sono stati a lungo apprezzati come componenti dei veicoli elettrici. Una nuova prospettiva si sta aprendo con la crescente domanda di aggiornamento delle fonti di alimentazione nei data center. Le configurazioni avanzate Kyber a 800 V di Nvidia dovrebbero veder catturare ai chip al carburo di silicio e al nitruro di gallio tra il 10 e il 15% dell'architettura di potenza, con dispiegamento di massa previsto nel 2027. Il mercato globale risulta attualmente in sovraofferta a causa dell'espansione cinese, ma la transizione alle nuove architetture nei prossimi due anni dovrebbe assorbire parte degli stock. Il mercato cinese dei dispositivi di potenza al carburo di silicio potrebbe superare i 6 miliardi di dollari entro il 2030.
1: Siamo andati a fare una riunione.
2: 是我不配，我想你过得好，分手让我来说吧。

0: 该找个真人谈恋爱了吧。
1: 虽然他是假的，可是他让我感觉幸福很真实啊。
2: 我品尝出了松披萨，也收获了。

Gli investitori stranieri nel mercato immobiliare giapponese devono prepararsi alle conseguenze dei nuovi orientamenti politici, tra aumento delle tariffe per i visti e abbandono della politica monetaria ultraaccomodante. Le acquisizioni di abitazioni in Giappone da parte di non residenti rispondono prevalentemente a due finalità: utilizzare l'immobile come base per esplorare il paese o destinarlo a locazioni brevi e lunghe. L'aumento dei tassi di interesse rappresenta attualmente l'impatto più rilevante per gli investitori. La Banca del Giappone ha portato i tassi all'1% il 16 giugno e gli analisti prevedono un ulteriore rialzo in ottobre, sotto la spinta delle pressioni inflazionistiche. Lo sforzo di normalizzazione monetaria ha ridotto il divario tra rendimenti immobiliari e costi di finanziamento. Il governo giapponese ha contestualmente rafforzato la vigilanza sugli investimenti stranieri nel settore immobiliare, introducendo l'obbligo di registrare la nazionalità al momento del trasferimento di proprietà, verifiche identitarie più rigorose, maggiore trasparenza sui beneficiari effettivi e requisiti più stringenti sulle transazioni. Il Partito Liberal Democratico ha proposto ulteriori restrizioni sugli acquisti di terreni da parte di stranieri. Un'indagine governativa ha individuato oltre 113.000 transazioni immobiliari nelle aree entro un chilometro da strutture critiche, di cui circa 3.500 riconducibili a stranieri. I cittadini della Cina continentale hanno acquistato 1.774 proprietà, seguiti da taiwanesi, sudcoreani e statunitensi. Dal 1 luglio i visitatori provenienti da 100 paesi pagheranno tariffe nettamente più elevate per i visti, con i visti a ingresso singolo che passano da 3.000 a 15.000 yen. Nonostante questi vincoli, il Giappone rimane attraente per la stabilità, la sicurezza e la debolezza dello yen, che rende gli asset giapponesi competitivi rispetto a quelli di altre metropoli globali.

L'amministrazione di Hong Kong avvia la consultazione pubblica per l'ultimo discorso politico del mandato del capo dell'esecutivo John Lee. Tra le questioni centrali figura il rinnovo del bonus bebè, introdotto per contrastare il calo demografico e in scadenza in ottobre. Hong Kong ha registrato nel 2024 un aumento delle nascite del 10%, in coincidenza con l'anno del drago. Nel 2025 le nascite sono crollate del 15%, fermandosi a 31.100, quasi la metà delle 59.900 del 2015. Il dibattito politico richiama l'attenzione su un problema strutturale: la scarsità e l'esiguità delle abitazioni. L'Istituto Hong Kong Future Economy ha rilevato come la superficie media delle nuove unità residenziali sia pari a circa 3/4 rispetto a un appartamento costruito nel 1995. Gli alloggi pubblici si sono trasformati da spazi familiari a microunità. Le case sovvenzionate sono diventate appartamenti iniziali inadatti alle famiglie. Nel mercato privato gli appartamenti sono stati ridotti drasticamente, fino al fenomeno dei nano appartamenti, prima dell'intervento governativo. L'accessibilità economica delle abitazioni è peggiorata significativamente dal 2002, con le nuove generazioni costrette a condizioni abitative peggiori rispetto ai propri genitori. Uno studio sull'evoluzione delle disuguaglianze di reddito e ricchezza tra il 1981 e il 2021 ha definito Hong Kong la società più diseguale al mondo per distribuzione patrimoniale. Il 10,3% della ricchezza privata totale risulta concentrato nelle mani dello 0,001% più ricco. Hong Kong è scesa al 90° posto su 147 nel rapporto mondiale sulla felicità, accumulando il 6° calo consecutivo. La carenza di una politica abitativa orientata alla qualità ostacola la natalità.

I condizionatori d'aria non sottoposti a manutenzione regolare rappresentano una minaccia significativa per la salute, soprattutto durante la stagione estiva. La questione si presenta con particolare evidenza in territori a clima caldo e umido come Hong Kong, dove le temperature estive superano i 35 gradi centigradi. Una nota influencer locale ha condiviso le immagini del primo intervento di pulizia dopo un anno, mostrando un nido di formiche, numerosi insetti morti e perfino un geco vivo all'interno delle unità. L'episodio ha riportato l'attenzione su un problema sanitario sottovalutato. I climatizzatori non puliti diventano incubatori e diffusori di allergeni. Ad ogni accensione, l'accumulo di muffa, polvere, funghi e batteri viene diffuso nell'ambiente domestico. Le spore e le particelle entrano nell'aria respirabile, spesso accompagnate da un odore caratteristico di muffa. Gli operatori del settore della pulizia segnalano la frequenza di casi estremi, inclusi piccoli ecosistemi fungini sviluppatisi all'interno delle macchine. Le conseguenze sanitarie risultano particolarmente gravi per soggetti predisposti. La combinazione di allergeni da muffa e da acari della polvere, entrambi diffusi nei climi umidi, può scatenare rinite allergica e attacchi d'asma in pazienti sensibili. Bambini, anziani e animali domestici sono i soggetti più vulnerabili. L'inalazione delle spore provoca infiammazione delle vie respiratorie, congestione e respiro sibilante. L'esposizione prolungata alla muffa può inoltre incidere sulle funzioni

cognitive, causando nebbia mentale, difficoltà di concentrazione e oscillazioni dell'umore. Un climatizzatore non pulito risulta inoltre meno efficiente sul piano energetico, generando consumi elettrici più elevati. Le bobine evaporanti incrostate costringono l'apparecchio a lavorare più intensamente, con maggior rischio di guasti nei mesi più caldi. Gli esperti consigliano una pulizia professionale annuale, preferibilmente due volte all'anno.

La medicina tradizionale cinese offre una lettura distintiva delle fasi dell'esistenza umana, basata su cicli energetici che differiscono tra uomini e donne. Il riferimento fondamentale è lo Wang di Neijing, testo compilato durante la dinastia Han tra il 206 a.C. e il 220 d.C. La vita umana viene descritta come una serie di trasformazioni energetiche prevedibili, governate dall'equilibrio tra Yin e Yang. La vita femminile si articola in cicli di 7 anni regolati dal sangue, mentre quella maschile

maschile, segue cicli di 8 anni governati dal chi, l'energia attiva e dinamica. Le donne raggiungono il menarca a 14 anni, il picco di fertilità a 28 e la menopausa a 49. Gli uomini sperimentano la crescita ossea a 16 anni, il massimo vigore fisico a 32 e un graduale declino dopo i 40. Il picco fisico effettivo nella medicina tradizionale cinese si colloca tra i 25 e i 35 anni, una visione che rilascia parte della pressione sociale tipica della cultura occidentale. Centrale risulta il concetto di Jing, essenza vitale conservata nei reni. Esiste un Jing prenatale, ereditato dai genitori e finito, e un Jing postnatale acquisito attraverso l'alimentazione e lo stile di vita. Eccessi giovanili come nottate prolungate, diete estreme o allenamenti eccessivi possono prosciugare le riserve, generando esaurimenti precoci. Le forme di movimento moderate come yoga, qigong e tai, chi vengono preferite agli sforzi intensi quotidiani. Gli alimenti freddi e crudi vengono sconsigliati perché indeboliscono l'energia yang e compromettono la digestione nel lungo periodo. A 35 anni le donne entrano nella fase di declino, con chi e sangue che diminuiscono. La menopausa a 49 apre invece la cosiddetta porta della saggezza, fase di trasformazione spirituale e mentale.

呀！出去吧！哎，快点！

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇，回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

0: 有传今天你们组合就要解散，请问这个是真的吗？
1: 听说你们其实不和是吗？
2: 现在组合越来越多，你们会有压力吗？

嗯。

0: 扛不扛得住啊，周哥？
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 我还是年轻的扛好了。我是。

0: 中的空，模糊当中美丽朦胧。我要的生命不分轻与重，无畏。是蚂蚁还是人类都相同，快乐悲伤常心痛。
1: 弟弟

醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？

0: 腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新的。静静
0: 静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静